0: propulsione Scheibele!
1: Agata!
0: Shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shabba, shab